0: La Gili e Maria Magdalena.
1: No,
0: Gili, no. La Gili, buona Gili. La Gili, la Gili e Maria Magdalena. Io sono Juan Bautista Antonio.